senza fare un muro, e guarda in terra come un lampio, tu che nascono tutte serenate, non c'è una stella che chiude.

sa quasi sape come, casualmente faccia a faccia, sempre prima sape un uomo, mi trovavo in te braccia. Cor mio, ti voglio bene, eppur io che sta corrente, che ci mette in te braccia.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

si balla 15 anni a Siena, un movino si imbriaca e si scusa, si dice a sua che mi rompa bruna, una zingara trafana su con me. Si balla 15 anni a Siena, si sarà l'arma bella, si è l'ora fuori, e poi si cambia e si va rinno.

veleno di un gran mastodonte, è passato il passato di un'altra, via che mamma tua e gara

una lavora da te. Cambia su fatta niente fa di più. E tu capisci cosa voglio fare. Vai da

Due farfalle volavano proprio oggi insieme, azzeccate. Ah, si appiccicavano, facevano amore. Forse erano sparse e sconosciute l'una all'altra. E poi, per caso malattia, si sono incontrate. È stato vinto. Sempre sprenesia, con farfalle e capelli. Se avessi fatto un'altra, quella che hai fatto a me, sto me da vessa a cinque. E voi sapete che...

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

zuccheritta e la sì, capo forza vuol fare, ma chi la fa passala, logo non può sta, ma tu quando può capire, capo forza te ne hai, vai che là, può parla senza serietà, ma che c'è tiene di te ciaravella, e la sì, per vita che fornesce a Giacovella, e la sì. Tu insomma, chi è cosa bella bella, bella sì, e tu, con questa capa, lo corri, parte! Ogni re, cavorignà, sceglie gente di qualità, che senti, per capì, come sa da chi. Ma ti guarda attorno a te, non ti piglia mai per me. Schiavacca, canialla, roba che non va, gente dell'Europa, che per tutto scuorna, ministro, diri, causa, notte e giorno.

0: sto dieta, a Ginevra ancora sta. Nanza te, pescia te, cosa sta barre. Ma l'Italia sa che fa, porta loca civiltà. Tutto di si accusinella, porta lì. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza.
1: Pescia te,
0: piacciare sempre, spezza, e non ti spezza. Chi ma governa è roba che si apprezza.
1: Pescia te,
0: e tu contatti stampa vuoi correre. Batte!

si suocchi tuoi che parlano direttamente ora parola canga tenera sulla parola amore.

chitarre o poche lune. E com'è dolce questa serenata, avvocato e s'accoste più vicine.

Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

mare chiară, mare chiară.

la sussina capriccione. Quando vuoi sapere una cosa non c'è tanto, le ha sapere. La giurista tanta volta cerchi cosa mi spia, e tu invece gira la voce e ne torna di manna. Discussando, penetrando, afflicendo, disponendo, ogni tanto, barbato. Perché ho mare di nevi, perché l'acqua le va a sete, perché ho surdo lunga vita, perché amano tenere sete, a Natale perché è festa, perché

sapere perché, perché ho dato un R. Dico pazienti, stavo così. Chi sta amore non ha svenduto, ma per i casi scusami, mi vengo il posto tra. Con un tendere più a te, se mi stessamo un parolo, sì, ma che da me sta fa? Tu finché tieni la parola, mo continua a surtura. Si scusando, penetrando, afflicendo, disponendo, ogni tanto parlato, niente a me saprato. Perché vola l'aeroplano? Perché canta nei cartelli? Perché ho treno da lontano? Perché cresce nei capelli?

perché? Perché? Perché? Perché la papa non è re? Guardi, vuoi scusare, ne? Meno male che hai toccato, senta, senta, e non rispondo. Viendo il spizzo in un dorongo, tu mi scusi, e guardala. Ma tu c'è una capata, e continua a mazzucare. Viendo, e dammi una risposta, schiatta, non da voglia da. Si scusando, penetrando, affliggendo, disponendo ogni tanto. Barbato, e siendo venuto, capitato. Perché ho piacere pur noi? Perché parlo papà là? Perché ho buttato tutto? Perché ha scelto dai nuovo capo? Perché la femmina è scurnosa? Io bicchiere a spazio e rica? E perché? Perché quando mi sposo? Resto

tenere, per me non si napenda, no, no, tu si inabilità. Cash bango banche Napoli e non ne fa donà. Cash per nudo per un mese dove ha per noi. Donna Maranda, tu asciute vendere, ria fa scopare.

che facciamo amore tutte e due, non ci ha avuto non li tratta tua. Risciano tiene pa' morà, tengo mezza pronta ma do fa. A che facciamo amore tutte e due, non ci ha avuto non li tratta tua. Risciano tiene pa' morà, tengo mezza pronta ma do fa. A che facciamo amore tutte e due, non ci ha avuto non li tratta tua.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

figuretta nenna mia, ma metti sono quella riboccata, la cravatta fantasia, e un bello costume ammartonata, quando la gente del quartiere mi venissero a dire, tu che hai combinato? Rispondetti, il mio dovere, e l'è finita, ed io sono rinato, un campano, e ma perché? Perché do in un pannese. Mi scucciato, tatatata, mi affliggevo, mi tocavo, e spizzi spizzi, per maggior cordoglio, metteva mano in tuo barbafoglio. Si muretta, nenna mia, manetta in garrotta, senza scorta, poi scendessi in osteria e mangiasse e bevesse notte e giorno, e lo stessa di buon cuore la dicesse cantando un dolce canto. Io sto qui per il dolore della mia bella che sta nel campo santo. Qui chi dice? E ma perché? Perché do in un pannere? Se mi scocciavo, tartassavo, mi affliggevo, ma su capo, e spissi spissi, a cercare un vaso.

ma non muore nella mia, e mi parlo lupo quando magna, beva birra e malvasia, e se fatti più grossi la montagna, ti dico dolce amore, o da faccia mi chiama Lazzarone, ti dico voglio il cuore, o da mano, e mi dà lo buffettone. Che tortura, ma perché, perché due non fanno tre? Ma rovina, mi scombina, mi avvelena, mi assassina, e dice sempre, con un volto arrizzo, fa squariello, sprammata di mano muracciso.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Mia adorata Margherita, questa breve letterina certamente la ferita del tuo cuore riaprirà. Il parlar con papà tuo, con fratello e con mamma, io capisco ogni trattavo e dicetto là per là. Ferite come ti tocca capità, sono da ballì, tuo figlio, ma mio padre, e perciò m'allontanai e ti scrivo in questa mia, tutte palle che marai quella sera il tuo papà. Mi disse, io son barone di Corato, alla Nemraval, son pure generale ritirato, alla Nemraval, posseggo circa 1000 fabbricati, alla Nemraval, e 10 milioni ho conservati, alla Nemraval. Quando sentendo fatto dei milioni, pensai, ma non son palle, son palloni. È una versione che hai tenuto per i palli. E pigliando informazione, ho saputo che papà mai è stato titolato, mai ha tenuto proprietà, che da semplice sergente sta facendo riforma.

compagnia. Mi disse, io sono il giudice istruttore, mandatemela a ballo. Come d'annunzio son pure scrittore, mandatemela a ballo. Con De Pinedo ho fatto l'aviatore, mandatemela a ballo. E della radio io sono l'inventore, mandatemela a ballo. In due minuti già mi aveva detto, due palle, un palloncino e un pallonetto. Quel grandissimo animale, l'inventore, l'aviatore, all'uscire in tribunale, tuo fratello questo fa. Chiara streballista, perciò non vai con me, che sto tu non lo decisto quando mi scherai con te. Mi dica, ti fa parte la famiglia, certo, sarà ballista pure la figlia, e tua madre, donna Flora, una sigaretta in bocca, 120 palle all'ora, puoi capace e me smamma. E sulla tucchetta Flora Giapponei, me la nemmeno bella, autrice di romanzi, di coletti, me la nemmeno bella, se ne ricerette in paro sono letti, me la nemmeno bella, perciò mi invidia la voglia di Minetti, me la nemmeno bella, perciò con tutte queste palle in giro, mia cara Margherita, io mi ritiro.

quant'anni fa fatti non si farina. Ma non pensa la mamma o fata, portano ancora magnosa a capo, mentre un maestro di Carluccio dorme insieme con porchi o giuccio. Quelle galanze d'americana mangiano sulle gente e banana, mentre quelle che sono furtate so che patana per se incrastà. Quelle galanze d'americana mangiano sulle gente e banana, mentre quelle

quando in inglese possono parlare, che dire tanto per tutti i momenti, ma una natura cucina, sotto gli altri che si raccuva. Per peccato non vuole figliuola, ma pensate di mandare la masciata, la risposta le viene negata, che Maricano non sta per ficcare. E voi venite ficcati, quella che c'è tenere ricche il cervello, per sta capa che lucca della, che se vuole essere combinata. Voi venite ficcati, quella che c'è tenere ricche il cervello, per sta capa che lucca della, che se vuole essere combinata. Una pena che arriva a stagione, l'indaga sottando il cuore, se ne vanno per tanti a rete, lì c'è il parco per farsi guardare. Il mio palo se la passa per niente, si interi, allo, a voi giù, e si mi amma alcuna elanda, passi a rindolupo di lui. E quando il cura sono arrivate, si interi la caia là, e mai cazzo, sta più fritto il dolce mio. Quando il muro sono arrivato, si è a caia là, e mai cazzo, sta più fritto il dolce mio.

niente d'ora singhiandate e cunate se torna a barcare. Veno tempo che torna a casa, guarda mamma, guarda padre, e verete le chiunque state, la tarantella se spanta qua. Veno tempo che torna a casa, guarda mamma, guarda padre, e verete le chiunque state, la tarantella se spanta qua.

qualche difetto che tanto diletto ti dava, ma ahimè, questa sera mia piccola fianna e amo te la fama che stai a tutte. Oh Saveria, mia cara Saveria, io con questa miseria non mi posso ammogliare. Oh Saveria, mia soave Saveria, è una cosa assai seria ma c'è poco da fare. Non ti posso sposare. Oh Saveria. Tengo in corpo un'insalata, mezza fissata e una cipolla. Nel venire qui ho pensato, mi butta il fiato, ma il cuore bolle. Quando stavo da amico impiegato, assai profumato venivo. Ma mo, se non tengo nemmeno un quattrino, se butto un pochino, che colpa ce n'ho? Oh Saveria, mia dolce Saveria, butto pure miseria ed aumenta il peso. Oh Saveria, mia soave Saveria, è una cosa assai seria.

piedi di Pilato, mi si è sfonnato il pantalone. Sono uscito tesorino con un scarpino e un scarpone. Sento freddo e non ho il calzoletto, non ho il fazzoletto ma ho il raffreddore. Ero pazzo di te innamorato, ma mo sei arrognato persino l'amore. Oh Saveria, mia bella Saveria, di lungo stessa miseria ti farei consolare. Oh Saveria, mia soave Saveria, è una cosa assai seria, ma c'è poco da fa, non di vostro so fa. Oh Saveria, mia dolce Saveria, io con questa miseria non mi posso ammogliare. Oh Saveria, Saveria, Saveria, è una cosa assai seria, ma c'è poco da fa, c'è poco da fa, non ti posso so fa.

0: Sentite buona gente do quartiere, arrabite sti balcone e ste finestre, ve voglio raccontare un fatto vero, e totonno che era un re de camorriste, avete certe pacchere hanno maste qualità, che assurdo, proprio assurdo, morresterà. Se io chiamate capi in testa il susente,
1: capo d'ostra,
0: e accomincia a minacciare, do donno surdo, si dicite ma che lusso ha capito,
1: si nupes,
0: e accomincia anche a cagliare, do donno surdo, la guagliona fa,
1: ma tenne,
0: il susente,
1: sai a tenne.

0: venita presso a me castro un gallero, tra che botte mi sparà per far una festa. Chiamammo pure a banda di pompieri e brindammo mo che veno capi in testa. E si volimmo ridere, sapete che m'ha fa? Oiammo a sfruria. Se io chiamate capi in testa, il su sente a comincia a minacciare do donno surdo. Quando dice ne che lusso, capito?
1: Sì, non fesse.
0: E comincia anche a caglià. O donno surdo, una guagliona fa.
1: Ma tenne.
0: Il su sente.
1: Sai a tenne.
0: Fora.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Come on.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, la rubrica di approfondimento delle radio digitali sui nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo da un podcast, una nuova uscita di RaiPlay Sound, che si intitola Voice Art, condotto da Pino Insegno e Alessia Navarro, di cui ascoltiamo subito un teaser.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto: il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
4: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce non è automatica, è un equilibrio.
3: È un equilibrio tra respiro e corpo, tra intenzione e ascolto. Perché a volte trema la voce? Perché a volte si blocca? Perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Voice Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
4: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura, perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
3: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
4: Lei è Alessia Navarro.
3: E lui è Pino Insegno.
2: Voice Art è un podcast di 10 puntate da 30 minuti che approfondisce in ogni episodio l'uso che facciamo della nostra voce.
1: Cosa rende particolarmente interessante il progetto? L'approccio multidisciplinare, perché in ogni puntata c'è un ospite esperto che può provenire dal mondo medico, ma anche dal mondo della tecnologia o addirittura dagli studi sociali, che ci spiega quanti effetti la nostra voce può produrre e quanti fattori ne condizionano il modo in cui ciascuno di noi la ascolta o può utilizzarla.
2: Ne abbiamo parlato direttamente con uno dei due conduttori, Pino Insegno. Tu avresti potuto agilmente fare centinaia di puntate solamente sul mondo del doppiaggio, insomma, essendo il tuo campo principale. E invece avete scelto di spaziare e di indagare la voce in tutte le sue varie derivazioni e sfaccettature. Come è nata questa idea?
4: Ma sai, questa idea è abbastanza semplice, nel senso che non solo io faccio il doppiatore, sono anche un formatore da più di 25 anni, formo amministratori delegati, gruppi di lavoro per quanto riguarda l'utilizzo della voce. Avendo un cognome che mi aiuta molto, che è Insegno, questo è l'aiuto quando mi presento in posti dove non si aspettano quello che io faccio, e avendo vicino a me persone che si occupano di edizione, impostazione della voce, psicologi con i quali collaboro per cose molto importanti, eccetera, ho detto perché no, facciamo una decina di puntate e decliniamo la voce in tutte le sue parti, perché la gente dice ah, che bella voce, ma la voce è come gli addominali, se vai in palestra vengono fuori e se mangi bene. La voce non è quella che noi nasciamo con quella voce e basta, no, non è così. La voce è come se fosse un bel muscolo, sono 2 centimetri che stanno lì a disposizione. Nasciamo con un sassofono intorno al collo, ma non lo utilizziamo. Per cui era per dare alle persone un'immagine sia dal punto di vista medico, fisiologico e anche dal punto di vista tecnico, perché la voce non basta, servono le intenzioni, servono i colori, serve il significato, serve gli hertz per far capire anche come far arrivare certe emozioni. E poi il coaching, cioè come saper utilizzare la propria voce per domani essere un venditore o anche un medico o un architetto o qualsiasi altra cosa, perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è. Allora, avendolo attraversato, ho detto facciamo una cosa più specifica, tecnica, per poi fare magari una cosa più pop nel mondo del doppiaggio, ma quella sarebbe soltanto per le persone, ecco, capire di più da vicino questo mondo e le persone che ne fanno parte.
1: Innanzitutto siamo molto contenti di aver anche potuto restituire attraverso questa conversazione l'immagine di Pino Insegno non al microfono, non sul palcoscenico, insomma ci hai raccontato della tua esperienza da formatore. E l'altra curiosità che volevamo chiederti è se c'è qualcosa che tu hai imparato realizzando questo podcast, magari qualcosa che non ti immaginavi che fosse possibile fare con la voce o produrre in termini di effetti.
4: Guarda, io la cosa che mi piace molto della mia vita è che mi stupisco ogni giorno, che credo che sia la prima regola. Quando faccio il formatore, ti svegli con un sorriso, affronti la giornata come se fosse la prima volta, sei felice di quello che stai facendo, porti del bene dove invece ti rode e non porti dove ti rode, dove stai bene. Quella è la prima lezione. Dopodiché io mi lascio stupire da qualsiasi cosa. Io ho imparato insegnando anche in accademia, la Silvio D'Amico eccetera mi presero come spalla d'ufficio ed ero giovanissimo, per cui ho avuto modo di insegnare non costruendo dei piccoli pinucci ma andando al servizio delle persone che mi trovo davanti, per cui ogni volta per me è una sfida e mi stupisco di dove possa andare a finire tutto questo. Io imparo costantemente. Quando parlo con Eleonora Bruni, che si occupa di voce estrema, lì rimango affascinato, perché vedere, lei è una coach anche di rockstar importanti, di cantanti importanti come Franco Fossi, e riuscire a vedere come tira fuori una voce che tu non pensavi di avere, anch'io, senza perderla, perché quello è il segreto, non perderla. Noi parliamo 12 ore al giorno e magari anche di notte, mia moglie dice, per cui diciamo che è una linea continua, senza soluzioni di continuità. Per cui lì mi stupisco moltissimo, perché è un mondo che ancora io navigo, ancora è bello, e mi piace trasmettere queste cose alle persone.
2: Senti, noi ti ringraziamo e rimandiamo tutti gli ascoltatori a ascoltare Voice Art con
4: Grazie.
2: Pino Insegno e Alessia Navarro su Rai Play okay. Sound. E ti ringraziamo ancora tantissimo per questa conversazione.
4: Io ringrazio voi di questa bella intervista. Mi piace sempre parlare di cose che magari la gente non conosce così bene.
1: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
2: Ascoltiamo Raffaello in carcere, un podcast original Rai Play Sound, di cui andiamo subito a sentire il trailer.
5: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi. C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Raffaello in carcere è un podcast di 3 puntate da 20 minuti che racconta un progetto unico che ha coinvolto 100 detenuti da 7 carceri italiane diverse, che hanno disegnato un classico dell'arte italiana leggermente rivisitato.
2: La Scuola di Atene di Raffaello, un'opera collettiva che è diventata più che un remake di un'opera classica, una vera e propria opera d'arte a sé stante.
1: Ne abbiamo parlato con Mattia Cavanna, ideatore del progetto. Allora Mattia, innanzitutto benvenuto.
6: Grazie, buongiorno.
1: La prima cosa che volevamo domandarti è se ti aspettavi che questo progetto di cui il podcast tratta avrebbe poi riscontrato il successo e l'interesse mediatico che ha avuto in questi mesi.
6: Guarda, non me l'aspettavo francamente, è stata una bellissima sorpresa e anche una conferma che c'è sensibilità verso la detenzione e la condizione in cui stanno varie decine di migliaia di detenuti.
1: E chiaramente parlare con te ci consente di avere una prospettiva privilegiata rispetto al racconto complessivo che Raffaello in carcere fa e che invitiamo i nostri ascoltatori ad approfondire su Rai Play Sound. Quello che vorremmo sapere da te, visto che poi il fulcro, insomma, di tutta la storia forse è il momento in cui tu hai capito che tipo di opera saresti andati a realizzare, ti chiedo se ti fa piacere di condividerci un po' i momenti in cui sei arrivato a capire che l'opera finita sarebbe stata quella che poi è, cioè non una replica ma qualcosa di totalmente nuovo.
6: Certo, sì. Allora, io sono stato affascinato da varie opere del Rinascimento, come penso noi tutti, una su

0: i detenuti, dei minorili, tra cui il Beccaria, a realizzare, a riprodurre più o meno tale quale, no? La sfida era già grossa abbastanza così. Poi però, lavorandoci, i ragazzi a disegnare, Pitagora o Aristotele, diciamo, si divertivano, gli piaceva l'atto in sé, ma hanno preferito di molto ripensare i personaggi in chiave contemporanea. Quindi lo sblocco, se vogliamo, del progetto e la valanga che poi si è registrata è quando loro hanno proposto dei personaggi che erano loro riferimenti, così come per Raffaello, Papa Giulio II, e lo erano appunto i classici della filosofia greca e dei matematici, per loro cantanti contemporanei, che siano attori, politici o sportivi, ecco, quelli scaldavano sicuramente più il loro cuore rispetto a delle immagini tradizionali che avrebbero semplicemente copiato. In questo modo non solo avevano voglia di disegnarli, i loro riferimenti, calciatore, cantante, ma disegnarli bene, perché in essi si riconoscono e vogliono che siano riconoscibili loro stessi come personaggi da un osservatore che è la comunità esterna al carcere.
1: Sostituire i personaggi classici con i personaggi contemporanei, con gli idoli, con gli eroi dei ragazzi, sembra un sapore postmoderno, però in realtà, come dici nel podcast, Raffaello stesso aveva inserito nel suo affresco i suoi contemporanei o i suoi idoli, aveva messo
0: a
1: Euclide il volto di Bramante, e quindi forse già all'epoca c'era un po' di postmodernismo forse nel concepire l'affresco.
0: Corretto, sì. Raffaello 28enne, mentre Michelangelo 32enne dipingeva il soffitto, lui sui muri della biblioteca papale si è divertito, anche per mancanza di riferimenti iconografici, a pensare al viso di Platone come quello del suo idolo Leonardo da Vinci, a mettere quello del Bramante al posto di Euclide e a inserire un Michelangelo proprio perché era comunque uno dei suoi coetanei e riferimenti principali, e altri visi con cui ha giocato. Noi abbiamo fatto di fatto lo stesso, ma su tutta l'opera. Di fatto sui 60 personaggi del cartone, del remake che abbiamo fatto, ne sono rimasti 6 più o meno originali. C'è una grossa parte anche di autoritratti, quindi invece che farmi io l'autoritratto, diciamo, indebitamente non avrei potuto fare, perché stiamo parlando di livelli artistici diversi, io ho preferito che loro si disegnassero, e quindi da che siamo partiti di copiare un disegno di un terzo, hanno voluto mettere i loro personaggi, poi addirittura entrare loro in scena, quindi 17 dei circa 60 personaggi sono esattamente dei detenuti che hanno dato la liberatoria, ovviamente successivamente a utilizzare l'immagine. Quindi è un modo in cui sono entrati i loro riferimenti in carcere, in uno spazio chiuso, i loro miti sono entrati nelle loro celle e loro dalle celle sono usciti collaborativamente, lavorando con altri 5 istituti, quindi in una specie di solidarietà, una gara artistico, diciamo così, amichevole.
2: Hai notato in questo modo di lavorare, che magari non è esattamente la stessa cosa rispetto a dei laboratori più strettamente formativi, operativi, tra virgolette, sull'arte, degli effetti sulle relazioni che poi si instauravano tra i detenuti nel lavoro operativo di fare l'opera?
0: Sì, senza dubbio si creano delle dinamiche che sono tanto più forti quanto più tu torni ed è ripetuto l'esercizio, rispetto a altri laboratori o iniziative di volontariato che sono un po' più spot. Questa aveva una progettualità così lunga e così intensa che ha creato degli alleati, non solo in chi disegnava bene, perché non era questione di disegnare bene, io li aiutavo, abbiamo usato dei proiettori, abbiamo usato delle foto di riferimento, ma più che altro nel lavorare insieme ad un fine che era complesso, non è

0: professionalizzante purtroppo saper disegnare, non necessariamente, ma l'idea di avergli dato, se non uno strumento per un futuro migliore, perché escano e siano delle persone migliori a livello professionale, se non altro creare tra di loro quella complicità anche tra istituti e verso noi esterni come pubblico che lo riceviamo come lavoro, che li rende delle persone che hanno poi voglia di essere migliori una volta là fuori. In Italia c'è ancora una recidiva del 70%, quindi chi entra, esce e rientra al 70% dei casi. Dentro si fa educazione poco, cioè solo 30% studiano, solo 3% lavorano verso l'esterno in messa alla prova. Quindi avere una progettualità robusta che li fa sentire impegnati e utili aiuta sia la loro morale che per la società nel ricevere possibilmente dopo delle persone che hanno aperto un po' di più i loro orizzonti.
1: Grazie davvero Mattia.
2: Grazie mille.
0: Grazie a voi, grazie. Buona giornata.
2: Importantissimo il contributo della Fondazione Francesca Rava, che ha permesso di aprire le porte degli istituti penali minorili a questo lodevolissimo progetto.
1: All'interno del podcast, peraltro, tante testimonianze di persone che hanno lavorato a stretto contatto con il progetto nelle diverse realtà d'Italia, con tutte le specificità che sono connesse chiaramente al portarlo avanti magari con dei giovanissimi piuttosto che con dei profili adulti. Ed è questa una delle ragioni per le quali vale veramente la pena ascoltare Raffaello in carcere.
2: Chiudiamo la nostra puntata con un podcast, se vogliamo dire così, d'archivio. Dato che i podcast sono sempre disponibili sulla nostra piattaforma RaiPlay Sound, fa strano parlare di archivio, però effettivamente ci sono podcast più recenti e podcast meno recenti.
1: Oggi vi proponiamo dall'archivio dei podcast original RaiPlay Sound Making of Short Theater.
2: Making of è un podcast che nasce per raccontare come si fa un festival, nel caso specifico il festival teatrale Short Theater, che ha luogo a Roma nell'arco di 10 giorni a settembre ogni anno.
3: Il festival è nato mischiando un po' di necessità e un po' di accidentalità.
4: Si è assemblato in modo abbastanza rocambolesco.
5: Un fermento bello che poi la nascita di Short ha amplificato.
4: Sicuramente una visione del mondo su come si fanno le cose in maniera collettiva, non caotica ma sicuramente orizzontale. E abbiamo deciso di prenderci un tempo semplicemente per provare a lavorare insieme.
6: L'arte non serve a niente, eppure non se ne può fare a meno.
2: E con questo podcast dall'archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound.
1: Vi invitiamo ad esplorare la piattaforma per scoprire tutti i contenuti delle radio digitali e degli original RaiPlay Sound.
2: Vi ringraziamo di averci ascoltato.
1: Alla prossima.
7: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

கேட்டு சாப்பிடுறதெல்லாம் சீவகாரம் என்ன

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

possono sporcarci, finché possono umiliarci, finché possono toccarci, finché possono.

Arci, finché potranno svenderci, finché possono corromperci, finché possono abbatterci, finché possono mangiarci, lo faranno certamente. È la legge del potere di chi ha tutto e vuole tutto.

Tudo que

settembre, giorni pallidi, un vecchio siede al parco e mentre dà a mangiare ai passeri pensa a Maria. Un uomo d'affari veste Armani ed entra in un tassì, lui pensa a domani che si fottano i nostalgici. Addio settembre, sapore assente, vivo cose perché devo anche se non mi va. E casa mia un casino, birre e fumo, un vecchio pub, lei diceva non sai stare solo, invece eccomi qua. Secondo il mio vicino strano, chi c'ha un cuore schiavo e come fai a scappartene da lì?

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

trovata, sempre nascosto, non si vede mai, ma sapevo tutto quello che succede, e quando voi si sa.

arrivato, non si può rassegnare sui giorni e nere, per forza da trovare un piezzo solo, per scarfa casa sui primi partiti. O padre, o prima amico quando si creatura, e farà

0: viso l'amore, o bene che t'appicciare in te, a forza che ti piglia in braccio, o solo che si mischia e vinta, e tu metti in coppa a mille facce, e o mare in un deserto d'acqua, a luna scende in coppa a terra, o cile a strada sotto scarpa, o giorno e a porta casa rapa, a notte che la casa inzerra, e o cuore a capa, fanno la guerra.
1: Forse un requiem per alieni.

perso del tempo ad aspettare un amico, ne ho persi gli ombrelli che manco ti dico, e ho perso qualcosa per ogni viaggio che ho fatto, e ho perso il coraggio e non te l'ho detto. Io ho perso i 20 anni per andare veloce, ho perso i miei occhi per cercare la luce, e ho perso di nonna il pane e il giardino, e ho perso il pallone di mio cugino.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Sono nato in un paesino senza un granché da fare. Mio padre è un artigiano cresciuto coi coralli a mare. Ma chi sei tu? Quanto vuoi sapere di me?

0: dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestri. Benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un artista che da oltre 30 anni porta avanti un percorso musicale coerente, autentico e profondamente legato alla sua terra, mescolando folk, reggae e canzoni d'autore con un forte impegno sociale e ambientale. Sarà con noi Piervito De Rosa, conosciuto dal pubblico come Grisù, che ci presenta il suo ultimo progetto discografico che si chiama Musica a pezzi. Si tratta di un lavoro speciale nato per celebrare 3 decenni di carriera che raccoglie alcuni dei brani più significativi del suo percorso insieme a nuove canzoni capaci di raccontare non solo l'evoluzione della sua musica ma anche quella della società in cui viviamo. Ad anticipare l'album, il singolo Show Show, un brano dalle sonorità reggae che riprende un'antica espressione della tradizione napoletana utilizzata per allontanare le energie negative e le malelingue. Un messaggio di leggerezza, però solo in apparenza, perché dietro quel ritornello si nasconde un invito a liberarsi di tutto ciò che ostacola il nostro cammino. Musica a pezzi però è anche molto di più, è un diario personale nel quale Grisù sceglie di raccontarsi senza alcun filtro, condividendo le prove che la vita gli ha posto davanti negli ultimi anni, la malattia, la separazione, la paura e l'attesa. Esperienze che diventano musica e si trasformano in un messaggio universale di speranza, di rispetto per l'ambiente, per gli animali e le persone più fragili.

0: Oggi abbiamo il piacere di avere in studio Grisù all'anagrafe Pier Vito De Rosa per parlare del suo ultimo disco, Musica a Pezzi. Ciao Pier Vito, benvenuto, grazie di essere qui con noi e di aver accettato il nostro invito.
1: Ciao Francesca e grazie dell'invito ovviamente.
0: In realtà non siamo solo con te, ma siamo anche con Massimiliano D'Alessandro, che ha arrangiato quasi tutti i brani del disco, che è qui con noi per la prima volta. Benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
0: Partiamo subito da questo disco che è veramente esplosivo, è stato anticipato dal singolo Show Show, che praticamente è quasi un riprodurre alcune caratteristiche proprio anche fonetiche della tradizione napoletana, un po' apotropaica, questa capacità anche di scacciare il malocchio, quindi fare piazza pulita per l'uscita di questo nuovo disco a tutte le influenze negative, per aprirsi invece ad un brano potente che, come il tuo solito, un po' fonde il folk con il reggae, no?
1: Praticamente mia mamma è campana, è napoletana, e mia nonna lo stesso, quindi io sono cresciuto con queste pratiche, diciamo. Quando ero piccolo mi ricordo sempre che appena, diciamo, dicevo c'ho un mal di testa, mia mamma subito diceva vieni qua, ti faccio gli occhi. Allora mi ricordo con questo piatto, con queste formule. Ovviamente c'è un grande potere nelle parole, e quindi ho voluto fare un omaggio a tutto ciò che è la scaramanzia, perché noi del sud soprattutto siamo scaramantici, e come dall'opera di Peppino, dice non è vero, o Peppino De Filippo, che era un'opera teatrale, dice non è vero, ma
0: ci credo.
1: Quindi anche io, perché poi la cosa bella era che quando poi c'era questa pratica di questo piatto del malocchio fatto con la forbice, col coltello, no? Magicamente il mal di testa mi passava, non so, forse era, non lo so, pure l'emozione, oppure non lo so, poteva essere anche una suggestione, però poi mi passava.
0: Ma sicuramente poi le mamme hanno sempre questo potere taumaturgico, no? A volte basta che ti mettono la mano

0: Ci credo, perché noi siamo fatti di energia.
1: Però io penso che le energie positive siano più forti. Se noi ci crediamo, il bene alla fine vince sempre in qualche modo.
0: Sicuramente. Noi siamo portatori di energia positiva.
1: Assolutamente, la tua musica lo è proprio in maniera totale, totalizzante. Ogni cosa che fai ha questa grande energia propulsiva di portatore appunto di messaggi positivi. Ma com'è nato proprio questo progetto? So che non è stato un anno facile, però è stato un anno di maturazione, di punti fermi, di voglia di ricominciare. E poi a volte appunto bisogna un attimo fermarsi per capire dove siamo, per poter partire con una grinta ancora maggiore e con un'energia formidabile.
0: Allora, quest'anno sono giusto 30 anni di attività musicale. Ho iniziato nel 1996, non c'erano i social, era un altro tipo di mondo. La musica si evolve in base alla società, quindi come cambia la società così cambia anche la musica. Quest'anno sì, come hai detto tu, è stato un anno difficile e per me la musica è stato un rifugio come sempre e quindi anche una necessità soprattutto di raccontare delle cose anche personali, quindi la caduta, la malattia, tanti risvolti personali, l'amore. Chi pensa che nel mio disco possa ascoltare la lista della spesa come ultimamente si fa, oppure la lista delle marche, dove molti colleghi fanno, diciamo, questo utilizzo di rime, può rimanere un po' deluso, perché è molto reale. Anche nella scelta, diciamo, del ritorno al ragamuffin, al reggae, e ovviamente anche al reggae tamorra, ci sono dei brani dove c'è molto l'influenza del tamburello, della tamburra, dei suoni, diciamo, prettamente tradizionali, perché sono convinto che la tradizione non muore grazie all'innovazione. Se c'è innovazione, continua la tradizione.
1: Se parliamo di tamburra, di tamburelli, di folk, ti viene subito in mente anche un senso di festa. In realtà questo disco chiude un cerchio e festeggia anche, ricordiamolo, i tuoi 30 anni di carriera. Quindi è un disco che rappresenta un'elaborazione di quelle che possono essere anche state le delusioni della tua vita, ma soprattutto è un disco che porta questa grande voglia di festeggiare e di aprire un altro capitolo della tua esistenza.
2: Sono tutta una famiglia, tuo padre m'era operaia, faticava sempre e a casa non c'esteva mai. Invece mamma faceva sulla servizia, la vita tutta.

0: questo invece era Musica a pezzi, il brano proprio che dà il titolo a tutto l'album, che ha anche un packaging molto particolare, vero, sì. Pier Vito?
1: Allora, ho scelto il packaging del cartone della pizza proprio quello là originale, un pezzo di pizza. E il cartone è riciclato, questo ci tengo a dire, perché comunque restiamo sempre nel tema della cura ambientale, perché all'interno del disco comunque abbiamo scelto di tenere presente il brano con Anthony Johnson, che comunque è una grande anche
0: stare internazionale,
1: sì, internazionale, anche se è uscito prima, abbiamo fatto comunque una raccolta di brani vecchi, ma ci sono molti brani nuovi.
0: E comunque tu sei sempre stato molto attivo nell'ambito del rispetto dell'ambiente, l'ecologia è sempre un tema che ti ha toccato profondamente. Allora, non abbiamo in studio soltanto Grisù, con cui stiamo parlando e raccontando del suo disco, ma abbiamo anche la fortuna di avere con noi Massimiliano D'Alessandro, che lo ha prodotto, e ascoltando i brani si nota proprio un'evoluzione netta del sound. Come avete lavorato in studio per raggiungere proprio questa nuova identità musicale?
2: Beh, la mia fortuna è stata che conosco Pier Vito da tantissimi anni, quindi conosco tanti i suoi brani. Nel momento in cui abbiamo iniziato a produrre, da subito c'è stato uno scambio eco, cioè lui mi faceva ascoltare delle bozze, ok? Perché è come una tela che già aveva dei colori. Io avevo delle idee che gli ho sottoposto, che gli ho proposto, e si è creata, diciamo, subito una connessione a due, per cui le cose sono venute in modo molto facile. La mia missione qual è stata? Sicuramente quella di donare all'album un suono che sia moderno, ma che abbia anche molti inserti della tradizione. Ci sono molti riff che richiamano melodie popolari, ci sono tanti inserti di percussioni realizzate da musicisti campani, ottimi musicisti, e quindi fondere il tutto affinché questa musica che abbiamo creato sia tendente, rispetti sia la tradizione reggae di Pier Vito e il percorso di questi anni passati, ma che integri anche la nostra tradizione in chiave sonora un attimino moderna.
0: È molto importante, soprattutto in un'epoca di globalizzazione, avere ben presenti le radici da cui veniamo, proprio perché il confronto con gli altri, con le altre tendenze, le altre popolazioni, le altre culture, diventi veramente uno scambio e non invece una dispersione e confusione. Quando ognuno conosce bene le proprie radici e le proprie tradizioni, sa, ha i piedi piantati ben per terra, e quindi, giusto, diciamo, si può creare veramente quello scambio da cui nasce la dialettica e nasce un'evoluzione, chiaramente.
2: Giustissimo, la cosa che più ci fa piacere è che questa cosa anche altri artisti nel panorama nazionale stanno facendo questa cosa, ovvero proteggere la tradizione, ovviamente rendendola radiofonica, e questa è una cosa molto importante. Speriamo che questo disco ci siano tutte queste sensazioni all'ascoltatore, dai.
0: Io sinceramente l'ho avvertito e penso che come me lo possano percepire anche tutti gli ascoltatori. Tra l'altro lavorate tantissimo anche con le scuole, con gli studenti, e quindi il vostro è un lavoro, è un di militanza, non solamente di realizzazione della musica, ma di far sì che questa musica già dal basso, già dai ragazzini, possano approcciarvi con un modo diverso, creativo, perché musica è soprattutto creatività ed ha delle grandissime potenzialità se sviluppata fin dai primi anni e fin nelle scuole. Sarebbe anche importante fare un lavoro molto più impegnativo con gli studenti, e voi lo state facendo, vero Grisù?
1: Allora sì, con Massimo, che da anni lavora al Giffoni Film Festival, è un formatore con questo progetto Suoni e Visioni, diciamo, ma è coinvolto in questo progetto bellissimo, e come dici tu, una questione di resistenza, di militanza, l'approccio quotidiano nelle scuole elementari, quindi con i ragazzini che saranno

0: gli uomini e le donne del futuro, e quindi parlare di musica quella vera. E quindi all'interno di questo progetto, oltre che si parla anche di cinema, del doppiaggio, la scelta dei suoni, la scelta delle immagini, anche le sensazioni, cercare di insegnargli che qual è l'emozione che poi puoi, diciamo, sentire quando vedi un'opera o vedi un'immagine o vedi un video, e poi quell'emozione tu la trasformi in musica, in parole, e poi ovviamente poi l'arte più bella, che è quella del cinema, che racchiude tutte le arti, la fotografia, il doppiaggio, qui
1: la musica, far vedere che poi sonore, certo.
0: può vedi direttamente il risultato finale, e sono loro i protagonisti, non sono dei contenitori. Quindi per noi, quando torniamo da questo lavoro, che può essere anche un lavoro, cioè, alcune volte anche impegnativo, anche fisico e mentale, è molto bello, perché per esempio

0: E la voce che abbiamo ascoltato era quella di Michael Nego, il brano Tournammo Insieme, scritto da Gino Da Vinci. E abbiamo Michael Nego qui con noi in studio. Ciao, ben trovato, come stai?
1: Bene, bene, buongiorno a tutti.
0: Allora, noi siamo molto felici, direttamente da Acropoli, poi nel cuore di Napoli, con questo cuore veramente potente, sentimentale, romantico, appassionato come quello di noi campani, no? C'è sempre quest'anima molto, diciamo anche molto soul in tutto quello che uno fa. Com'è nata la tua passione per la musica e per la canzone?
1: Io avevo 14 anni, cioè i padri dei miei fratelli avevano un piano bar e io mi sono messo lì vicino e mi piaceva talmente cantare, e dopo ho detto vicino a mia mamma: mamma, io che sto voglio fare in da vita mia, voglio cantare. E mia mamma ha detto: vediamo quello che si può fare. Siamo andati a parlare con quelle sale discografiche che abbiamo trovato, ma niente.
0: Era molto difficile,
1: sì.
0: E come sei riuscito poi a realizzare il tuo sogno?
1: È andare avanti, cioè credere in te stesso e portare sempre questa cosa della musica, la passione, perché la musica è come l'amore,

0: Se non trasmetti niente,
1: non arriva. Invece, esatto, le emozioni devono partire prima di tutto da te, e poi, quando sono vere e autentiche, sicuramente riescono a coinvolgere anche gli altri. E in questo tu sei stato bravissimo, perché hai questo percorso che parte proprio dalla musica sentimentale napoletana, però sai, so già che hai altri progetti in cantiere e stai evolvendo verso un'anima più jazz.
0: Esattamente, cioè sto preparando un lavoro discografico che prossimamente poi uscirà, dove racconta la mia identità, la mia anima, la mia vera storia.
1: Vorrei sapere quali sono le tue fonti di ispirazione. Di solito chi ascoltavi, che musica ti piace ascoltare?
0: A me piace molto ascoltare jazz, ma il mio grande maestro è James Senese, dove mi rispecchia molto.
1: È bellissimo, veramente lo ricordiamo tutti, veramente come un mostro sacro della musica, perché con quel sax ci ha regalato delle emozioni uniche e continua a regalarcele, perché io penso che tutta Napoli sia piena di James Senese, del suo essere anche rivoluzionario, di essere autentico, di essere fedele sempre a se stesso, di non avere mai paura di essere come sia, perché è molto importante non aver paura di mostrarsi per quel che si è. E io credo che in questo lui è sempre stato autentico, e anche soprattutto di sentimenti forti, quelli di rimanere sempre legato ai propri affetti, ai propri amici, alla propria Miano, al proprio mondo. E tu vieni da Agropoli,
0: sì,
1: e però adesso vivi a Napoli.
0: Vivo a Napoli, a Miano.
1: A Miano anche tu. E come ti trovi? Che rapporto hai con Miano?
0: Un bellissimo rapporto, cioè come fossimo una famiglia.
1: A quanti anni sei arrivato a Miano?
0: Diciamo che sono 3 anni che sto a Miano.
1: E quindi e lì si sente molto anche il marchio di James Senese.
0: Sì, perché diciamo, io mi rispecchio molto in James Senese, perché mia nonna, figlia di guerra, James Senese, figlio di guerra, cioè, stiamo là.
1: E ma tu hai avuto la possibilità di conoscerlo?
0: No, purtroppo no. Ho conosciuto la famiglia di James Senese, che è una bellissima persona.
1: Sono, sì, una famiglia di persone molto unite.
0: E molto umili.
1: Che bello.
0: Da un cuore grande.
1: Io vorrei andare avanti e far ascoltare un altro tuo brano, che prima Orop,

0: Insomma, questa, la passione alla fine ce la farò in qualche modo, ce la farò. Prima Rop sia mia di Michael Nego, il testo era di Enzo Di Domenico. Quando canti questa canzone cosa provi?
1: Provo dei sentimenti molto forti, è l'amore, la passione che metto dentro a questo lavoro che faccio.
0: E quando ti è capitato anche nella vita, cioè essere così determinato nell'amore ma come anche nel lavoro e in tutto il resto, dire prima o dopo ce la farò?
1: Certo, mi è capitato tantissime volte.
0: Che come ti definiresti?
1: Combattivo, uno che combatte sempre.
0: E io penso che questo sia il segreto poi del successo, non basta, lo dico sempre, l'ho detto tantissime volte, non basta il talento soltanto, ci vuole proprio la forza di crederci, di essere perseveranti, di combattere, non abbattersi, perché come hai detto tu all'inizio le difficoltà sono tante.
1: Sì, ma pian piano dobbiamo riuscirci e fare amare da pubblico.
0: Benissimo, invece quest'anima jazz come l'hai scoperta?
1: Sempre tramite James, e ascoltavo molto James Brown e là mi è nata questa passione qua, i suoni.
0: Ci sono persone che ti sostengono in questo tuo progetto?
1: Sì, la mia produzione, la mia ragazza, i miei amici, loro stanno credendo molto in me.
0: E questo ti dà forza?
1: Questo mi dà forza di andare avanti e di credere sempre quello che fai, perché quello che faccio bisogna anche crederci.
0: Quando sogni e immagini il tuo futuro, come lo vedi?
1: Un futuro migliore, un futuro fatto pieno di musica, no? Perché la mia vita è fatta piena di musica. Cioè io canto il pomeriggio, la sera, la notte, cioè ce l'ho proprio nel sangue questa voglia di cantare.
0: Che bello, è proprio nell'animo proprio partenopeo questa grande capacità di trasmettere le emozioni attraverso il canto, attraverso la voce. E io volevo chiederti anche se avevi già provato a suonare su un palco, con dei live, e qual era stata l'emozione ma anche il rapporto col pubblico.
1: Ma ancora devo arrivarci, spero che arriverò più presto possibile per dare emozione alla gente, per entrare anche nei cuori della gente.
0: E ascoltiamo un altro tuo brano che è in realtà nasce come un trio.
1: Sì.
0: Il trio con Carmen Coccinella, Mirko Primo, che si chiamano Napoli, Storie e Sentimento.
1: Sì.
0: Come ti ricordi proprio quando avete inciso questo brano?
1: Mi ricordo allora che stavamo a casa del maestro Enzo Di Domenico e stavamo dentro a questa sala discografica dove c'ero io, Carmen Coccinella e Mirko Primo. È il maestro. È una bella esperienza dove anche il maestro ha creduto tanto in noi. È nata questa canzone qua che si chiama Napoli Storie e Sentimenti.
0: È nata subito, cioè
1: sì.
0: Nel senso, sono quelle cose che nascono quasi per magia. Ci sono brani che richiedono tanto tempo e altri che hanno come urgenza di uscire, di diventare musica.
1: Esattamente.
0: Io so che tra l'altro Napoli, Storie e Sentimento non è solo una canzone d'amore, ma è una canzone anche di storia che ricorda le quattro giornate di Napoli.
1: Sì, di verità. Cioè, praticamente negli anni indietro, quando è successo la guerra a Napoli, no? Abbiamo parlato delle quattro giornate anche per ricordare, perché attualmente oggi c'è la guerra e noi abbiamo portato questa novità.
0: In cui ricordiamolo, Napoli è stata una città molto orgogliosa perché è stata la prima, è l'unica a liberarsi da sola dall'occupazione nazista in Italia, e in realtà qui anche la guerra è finita prima, perché noi poi sono arrivati anche gli americani, ma già i napoletani, tutto il popolo napoletano si era già liberato dall'oppressore e dall'invasore.
1: E devono anche ringraziare secondo me i Femminile, no? Perché loro che
0: hanno avuto un ruolo importantissimo.
1: Eh sì, hanno loro fermato questa guerra e noi dobbiamo dire solo grazie.
0: Assolutamente, sono parte integrante importantissima della storia di Napoli, perché in realtà hanno sempre tenuto le connessioni con tutto il mondo, hanno sempre avuto anche il coraggio di essere forti, di manifestare la propria identità anche in momenti, adesso ormai è più facile, però pensiamo negli anni 40 non era tanto facile poter scegliere una propria identità, e loro l'hanno fatta sempre con molto coraggio, ma anche con grande cuore e generosità. E noi ti ringraziamo di averlo ricordato, ti ringraziamo di averci ricordato il grande James Senese, ti ringraziamo e ti facciamo in bocca al lupo per tutto quello che stai facendo con tanta determinazione.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te, e chiudiamo, ricordiamo, con Napoli, storie e sentimento. Michael Nego, Carmen Coccinella e Mirko Primo.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Che mi piace, non serve visualizzazione sul 20 euro, signora!
2: Accattatevi like!

ください。

0: Sebastian,
1: ok. Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: meritatoria non appartiene più.
1: Tano imparò subito a farsi.

0: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
2: Non ne andiamo con pace fuori, non come questo.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

baronato, ha fatto guapo, ha fatto camorrista, o cavalier servente, o gran signore, sempre cetaiolo e sempre insiste, ma che ne caccia e che farà rimane. Se succedesse a rassusia che amore,

Ho fatto qualunque parte sentimento, poco interesse, una parola, amore, che la soglia covella e gioventù, fuoco studiato in un tracalore, acqua passata in un macene chiù, e femmina, ma tu l'hai conosciuta, non sai che so buciarde e colombrino, t'hanno ingannato e poi se ne so chiuso. Ma che ne caccia e che farà rimane se succedesse a rassusia che amore, gli essa certa fernia mocca nucana.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sono scettata e ho giù pensato a te. Sia sulla cosa che mi piglio cuore e penso sempre a te, soltanto a te. Ma come fatta, dimmi, come fatta?

0: there.
1: Mille viaggi fai che fantasia, ma nessuno posto è bello come a casa mia.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

dintre una stanzulella fredda e scura, ad una voda non c'è dreseva un sole, mo stonghi sulle tengo una paura, che a poco me

μ' accarezzava Diana sta ferita. Ha già sentito mille serenate, ha già suonato Napoli addormentata.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli.
3: In danno si pare solo il mare è cresciuto, sotto stesso cielo la due annate è fermato.
4: Non è giù da scuola.

Ci vuole gente intelligente per nuotare all'arco quando c'è l'alta marea. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te.

parlare, per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te.

un po' fornir, non può fornir perché stai dentro sangue mio, sembra una cosa sola.

sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce

vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

0: Facebook.
1: Nena.
0: Che hai fatto?
2: Una pagina Facebook.
0: Che è una fascia?
2: Una pagina Facebook.
0: Che è una massafella?
2: Una pagina Facebook.
0: Non lo saci. Che
3: hai fatto?
0: Ferri.
3: Che hai fatto?
0: Mi fai carri.
2: Che è una massafella?
0: Che hai fatto?
2: Una pagina Facebook.
0: Chi la fella?
2: Ferri.

0: Bribbeci o martiri.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

da querello, le case a file, tramonti come quadri da querello e le case a file.

0: ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica. L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Granati, Steve Carell,
1: Perché non mi chiamate più? E fate i soldi, si carico con una casa rombo musse, attendo forse, attendo forse. E perché non si bando di più? Te si scordate, si va che mezzo mare non mi sfrutti più?

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai
1: Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre. Benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un artista che da oltre 30 anni porta avanti un percorso musicale coerente, autentico e profondamente legato alla sua terra, mescolando folk, reggae e canzoni d'autore con un forte impegno sociale e ambientale. Sarà con noi Piervito De Rosa, conosciuto dal pubblico come Grisù, che ci presenta il suo ultimo progetto discografico che si chiama Musica a pezzi. Si tratta di un lavoro speciale nato per celebrare 3 decenni di carriera che raccoglie alcuni dei brani più significativi del suo percorso insieme a nuove canzoni, capaci di raccontare non solo l'evoluzione della sua musica, ma anche quella della società in cui viviamo. Ad anticipare l'album, il singolo Show Show, un brano dalle sonorità reggae che riprende un'antica espressione della tradizione napoletana, utilizzata per allontanare le energie negative e le malelingue. Un messaggio di leggerezza, però solo in apparenza, perché dietro quel ritornello si nasconde un invito a liberarsi di tutto ciò che ostacola il nostro cammino. Musica a pezzi però è anche molto di più, è un diario personale nel quale Grisù sceglie di raccontarsi senza alcun filtro, condividendo le prove che la vita gli ha posto davanti negli ultimi anni, la malattia, la separazione, la paura e l'attesa. Esperienze che diventano musica e si trasformano in un messaggio universale di speranza, di rispetto per l'ambiente, per gli animali e le persone più fragili.

0: Oggi abbiamo il piacere di avere in studio Grisù all'anagrafe Pier Vito De Rosa per parlare del suo ultimo disco, Musica a Pezzi. Ciao Pier Vito, benvenuto, grazie di essere qui con noi, di aver accettato il nostro invito.
1: Ciao Francesca e grazie dell'invito ovviamente.
0: In realtà non siamo solo con te, ma siamo anche con Massimiliano D'Alessandro, che ha arrangiato quasi tutti i brani del disco, che è qui con noi per la prima volta. Benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
0: Partiamo subito da questo disco che è veramente esplosivo, è stato anticipato dal singolo Sho Sho, che praticamente è quasi un riprodurre alcune caratteristiche proprio anche fonetiche della tradizione napoletana, un po' apotropaica, questa capacità anche di scacciare il malocchio, quindi fare piazza pulita per l'uscita di questo nuovo disco a tutte le influenze negative, per aprirsi invece ad un brano potente che, come il tuo solito, un po' fonde il folk con il reggae, no?
1: Praticamente mia mamma è campana, è napoletana, e mia nonna lo stesso, quindi io sono cresciuto con queste pratiche, diciamo. Quando ero piccolo mi ricordo sempre che appena, diciamo, dicevo c'ho un mal di testa, mia mamma subito diceva vieni qua, ti faccio gli occhi. Allora mi ricordo con questo piatto, con queste formule. Ovviamente c'è un grande potere nelle parole, e quindi ho voluto fare un omaggio a tutto ciò che è la scaramanzia, perché noi del sud soprattutto siamo scaramantici. E come dall'opera di Peppino, dice non è vero, Peppino De Filippo, che era un'opera teatrale, dice non è vero, ma
0: ci credo.
1: Quindi anche io, perché poi la cosa bella era che quando poi c'era questa pratica di questo piatto del malocchio fatto con la forbice, col coltello, no? Magicamente il mal di testa mi passava, non so, forse era, non lo so, pure l'emozione, oppure non lo so, poteva essere anche una suggestione, però poi mi passava.
0: Ma sicuramente poi le mamme hanno sempre questo potere taumaturgico, no? A volte basta che ti mettono la mano sulla testa, sulla pancina, se uno ha un dolore,
1: diceva, e mia mamma diceva sempre su tutti i film, diceva mamma dove stanno tutti questi film, capito?
0: Certo, cioè, noi abbiamo questa credenza a volte che ci possono mettere gli occhi addosso, no?
1: Le energie negative, io ci credo, perché noi siamo fatti di energia.
0: Però io penso che le energie positive siano più forti. Se noi ci crediamo, il bene alla fine vince sempre in qualche modo.
1: Sicuramente. Noi siamo portatori di energia positiva.
0: Assolutamente, la tua musica lo è proprio in maniera totale, totalizzante. Ogni cosa che fai ha questa grande energia propulsiva, di portatore appunto di messaggi positivi. Ma com'è nato proprio questo progetto? So che non è stato un anno facile, però è stato un anno di maturazione, di punti fermi, di voglia di ricominciare, e poi a volte appunto bisogna un attimo fermarsi per capire dove siamo, per poter partire con una grinta ancora maggiore e con un'energia formidabile.
1: Allora, quest'anno sono giusto 30 anni di attività musicale. Ho iniziato nel 1996, non c'erano i social, era un altro tipo di mondo. La musica si evolve in base alla società, quindi come cambia la società, così cambia anche la musica. Quest'anno, sì, come hai detto tu, è stato un anno difficile, e per me la musica è stato un rifugio come sempre, e quindi anche una necessità soprattutto di raccontare delle cose anche personali, quindi la caduta, la malattia, tanti risvolti personali, l'amore. Chi pensa che nel mio disco possa ascoltare la lista della spesa, come ultimamente si fa, oppure la lista delle marche, dove molti colleghi fanno, diciamo, questo utilizzo di rime, può rimanere un po' deluso, perché è molto reale. Anche nella scelta, diciamo, del ritorno al ragamuffin, al reggae, e ovviamente anche al reggae tamurra, ci sono dei brani dove c'è molto l'influenza del tamburello, della tamburra, dei suoni, diciamo, prettamente tradizionali, perché sono convinto che la tradizione non muore grazie all'innovazione. Se c'è innovazione, continua la tradizione.
0: Se parliamo di Tamurra, di tamburelli, di folk, ti viene subito in mente anche un senso di festa. In realtà questo disco chiude un cerchio e festeggia anche, ricordiamolo, i tuoi 30 anni sì. di carriera. Quindi è un disco che rappresenta un'elaborazione di quelle che possono essere anche state le delusioni della tua vita, ma soprattutto è un disco che porta questa grande voglia di festeggiare e di aprire un altro capitolo della tua esistenza.
2: Sono tutta la famiglia, tuo padre mi era operaia, faticava sempre e a casa non c'esteva mai, invece mamma faceva sulla servizia, la vita tutta

0: E questa invece era Musica a pezzi, il brano proprio che dà il titolo a tutto l'album, che ha anche un packaging molto particolare, vero, sì. Pier Vito?
1: Allora, ho scelto il packaging del cartone della pizza proprio quello là originale, un pezzo di pizza. E il cartone è riciclato, questo ci tengo a dire, perché comunque restiamo sempre nel tema della cura ambientale, perché all'interno del disco comunque abbiamo scelto di tenere presente il brano con Anthony Johnson, che comunque è una grande
0: internazionale,
1: anche se è uscito prima. Abbiamo fatto comunque una raccolta di brani vecchi, ma ci sono molti brani nuovi.
0: E comunque tu sei sempre stato molto attivo nell'ambito del rispetto dell'ambiente, l'ecologia è sempre un tema che ti ha toccato profondamente. Allora, non abbiamo in studio soltanto Grisù, con cui stiamo parlando e raccontando del suo disco, ma abbiamo anche la fortuna di avere con noi Massimiliano D'Alessandro, che lo ha prodotto. E ascoltando i brani si nota proprio un'evoluzione netta del sound. Come avete lavorato in studio per raggiungere proprio questa nuova identità musicale?
2: Beh, la mia fortuna è stata che conosco Pier Vito da tantissimi anni, quindi conosco tanti i suoi brani. Nel momento in cui abbiamo iniziato a produrre, da subito c'è stato uno scambio eco, cioè lui mi faceva ascoltare delle bozze, ok? Perché è come una tela che già aveva dei colori. Io avevo delle idee che gli ho sottoposto, che gli ho proposto, e si è creata, diciamo, subito una connessione a due, per cui le cose sono venute in modo molto facile. La mia missione qual è stata? Sicuramente quella di donare all'album un suono che sia moderno, ma che abbia anche molti inserti della tradizione. Ci sono molti riff che richiamano melodie popolari, ci sono tanti inserti di percussioni realizzate da musicisti campani, ottimi musicisti, e quindi fondere il tutto affinché questa musica che abbiamo creato sia tendente, rispetti sia la tradizione reggae di Pier Vito e il percorso di questi anni passati, ma che integri anche la nostra tradizione in chiave sonora un attimino moderna.
0: È molto importante, soprattutto in un'epoca di globalizzazione, avere ben presenti le radici da cui veniamo, proprio perché il confronto con gli altri, con le altre tendenze, le altre popolazioni, le altre culture, diventi veramente uno scambio e non invece una dispersione e confusione. Quando ognuno conosce bene le proprie radici e le proprie tradizioni, sa, ha i piedi piantati ben per terra, e quindi, giusto, diciamo, si può creare veramente quello scambio da cui nasce la dialettica e nasce un'evoluzione, chiaramente.
2: Giustissimo, la cosa che più ci fa piacere è che questa cosa anche altri artisti nel panorama nazionale stanno facendo questa cosa, ovvero proteggere la tradizione, ovviamente rendendola radiofonica. E questa è una

0: cosa molto importante. Speriamo che questo disco ci siano tutte queste sensazioni all'ascoltatore, dai.
1: Io sinceramente l'ho avvertito e penso che come me lo possano percepire anche tutti gli ascoltatori. Tra l'altro lavorate tantissimo anche con le scuole, con gli studenti, e quindi il vostro è un lavoro, è un di militanza, non solamente di realizzazione della musica, ma di far sì che questa musica già dal basso, già dai ragazzini, possano approcciarvi con un modo diverso, creativo, perché musica è soprattutto creatività ed ha delle grandissime potenzialità se sviluppata fin dai primi anni e fin nelle scuole. Sarebbe anche importante fare un lavoro molto più impegnativo con gli studenti, e voi lo state facendo, vero Grisù?
2: Allora sì, con Massimo, che da anni lavora al Ciffoni Film Festival, è un formatore con questo progetto Suoni e Visioni, diciamo, ma è coinvolto in questo progetto bellissimo, e come dici tu, è una questione di resistenza, di militanza, l'approccio quotidiano nelle scuole elementari, quindi con i ragazzini che saranno gli uomini e le donne del futuro, e quindi parlare di musica, quella vera. E quindi all'interno di questo progetto, oltre che si parla anche di cinema, del doppiaggio, la scelta dei suoni, la scelta delle immagini, anche le sensazioni, cercare di insegnargli che qual è l'emozione che poi puoi, diciamo, sentire quando vedi un'opera o vedi un'immagine o vedi un video, e poi quell'emozione tu la trasformi in musica, in parole, e poi ovviamente poi l'arte più bella, che è quella del cinema, che racchiude tutte le arti, la fotografia, il doppiaggio, qui
1: la musica, far vedere che poi sonore, certo.
2: può vedi direttamente il risultato finale, e sono loro i protagonisti, non sono dei contenitori. Quindi per noi, quando torniamo da questo lavoro, che può essere anche un lavoro, cioè, alcune volte anche impegnativo, anche fisico e mentale, è molto bello, perché per esempio siamo l'ultima volta che abbiamo fatto un corso, settimana scorsa, un bambino ha chiesto maestro, mi volete far cantare la vostra canzone? Massimo ha iniziato a suonare con la batteria elettronica, ha portato il ritmo di Show Show, io l'ho cantato live, e dopo due ore, quando è uscito il video, c'è il commento di questo bambino: bellissima maestro, cioè,
1: emozionante. Quindi, questo quando vedi che le cose arrivano veramente.
2: Mi permetto di fare una tua citazione che hai detto tu prima, Francesca, quando stavamo prima: noi mettiamo dei semi.
1: È proprio così.
2: È una cosa bellissima, e noi siamo orgogliosi. Mi emoziona questa cosa, anche più dei live alcune volte.

0: E questo era Figli di una rete. E abbiamo detto che la musica sta cambiando tanto, non è facile sempre stare dietro ai continui cambiamenti, alle continue innovazioni, al continuo diverso modo di fruire e di vivere la musica. Però questo brano, da una parte, vuole smuovere qualche cosa, vuole riportare sì. Le coscienze ad un punto.
1: È una riflessione.
0: A una riflessione, ad un punto centro, un punto di equilibrio.
1: La musica non ha la capacità né di fermare le guerre né di cambiare le cose, è solo una capacità, quella di far riflettere. Quindi il nostro messaggio è cercare di far capire. L'utilizzo sfrenato dei social non porta a nulla, quindi come tutte le cose è un mezzo e deve essere usato bene.
0: E questo stai dando un messaggio molto importante anche per tutti i giovani che ti ascoltano, per tutti quelli che vogliono fare musica. Non spaventatevi davanti o non arrendetevi davanti ai numeri, perché quello che voi state trasmettendo è parte della vostra anima, delle vostre emozioni, e quelle sono sacrosante, nessuno ve le può togliere, hanno un valore immenso, e credete in ciò che fate. Io penso che questo sia il messaggio più importante che oggi anche vi sta dando Grisù con questo suo disco e con questo suo mondo di lavorare, di approcciare proprio il mercato musicale. E anche il fatto di musica a pezzi, vero Grisù, è una sorta di provocazione, certo. Questo titolo, non facciamo una pezza, è una cosa unica insieme, collegata direttamente al vostro cuore e alla vostra anima, sì. Quindi fatevi sentire perché, per ciò che siete, la vostra autenticità.
1: Io dico sempre che noi dobbiamo dare alla musica, invece ultimamente noi, le persone tendono sempre a prendere per dare poco, invece noi dobbiamo dare.
0: E gioiosamente, festosamente, perché questo appunto, questo disco è una festa. Adesso noi stiamo parlando di tematiche importanti, però a volte si possono affrontare le tematiche importanti, sì. Proprio anche ridendo, anzi sono la maniera migliore per fare veicolare i messaggi.
1: Il segreto è quello. La musica è leggera, le parole sono pesanti.
2: Ci sono dei brani, nel caso di un brano che non ho composto io, ha composto Pier Vito, dove c'è Anthony Johnson. Quello per me è un brano che è un evergreen, perché è già il titolo, Save the Planet, è un brano internazionale che può andare bene oggi, può andare bene fra 10 anni, può andare bene fra 15, perché il messaggio è veramente puro, è un messaggio veramente serio.
0: Infatti, Save the Planet, salviamo il nostro pianeta, salviamolo con la musica, salviamolo con le emozioni, con le cose vere, ma salviamolo col nostro impegno quotidiano per fare sempre

0: Invece, Bugiardo Mike, com'è nato questo brano che stiamo per ascoltare?
1: È una riflessione profonda sull'amore, ovviamente tratto da una storia vera. E, diciamo, che poi ho voluto mettere a nudo il cuore, perché comunque parla di, diciamo, anche di una relazione che è terminata dopo 20 anni mia, e quindi solitamente io sono stato sempre un po' restio a parlare
0: di te, cioè c'è un certo pudore di parlare, sì, per parlare delle cose, sì, personali.
1: Sì, è più facile parlare di argomenti, diciamo, tipo
0: universali,
1: personali. Invece questa volta ho voluto essere vero. Bouchard Mai, lo dice stesso il titolo, dice, il sincero Sam Bouchard Mai.
0: E noi lo ascoltiamo, perché poi è vero che qualcosa di intimo appartiene alla tua vita, però forse sono, a volte sono delusioni, ferite che hanno attraversato un po' la vita di tutti, sì, e quindi tutti si possono riconoscere anche in questo tuo brano. E noi ti ringraziamo, perché so che non è facile mettersi a nudo e raccontare qualcosa di estremamente personale, e soprattutto raccontare le nostre fragilità. Però per questo noi ti ringraziamo ancora di più.
1: Grazie a te.
0: E ti ringraziamo di questo disco, dell'attenzione che hai per quello che fai, nel modo in cui lo fai, nel rispetto dell'ambiente, perché poi è la nostra casa. E noi ti ringraziamo perché ci hai fatto un po' sentire a casa, e anche con questo packaging, con questi pezzi di pizza, è come se tu fossi veduto proprio nelle nostre case, offrirci qualcosa di estremamente buono come la pizza, che appunto fa parte
1: prodotto,
0: della...
1: Un prodotto, per questo dico io artigiano, un prodotto artigianale della nostra terra.
0: È un prodotto proprio delle nostre case, è qualcosa di buonissimo che ci cambia la serata, dai. Cioè, mangiare una buona pizza alla fine è sempre un momento di festa. E noi vogliamo festeggiare con te, dimenticando tutto quello che è triste, che sì, insomma, appartiene un po' alla vita di tutti, a momenti di gioia, a momenti di malinconia, ma in questo momento vogliamo festeggiare, sì, questo disco e i tuoi 30 anni di carriera.
1: Gli altri brani sono, diciamo, presenti su DistroKid, sono presenti su Spotify, il disco è interamente presente anche su YouTube. Per quanto riguarda la distribuzione digitale, è uscito il 15 maggio, però già da metà giugno si può trovare in vari negozi. Noi faremo delle presentazioni in giro del disco, oltre le date del tour. E
0: come stai preparando proprio la dimensione live? Cambieranno in qualche modo queste nuove canzoni una volta portate sul palco?
1: Sì, questo con Max noi ci stiamo proprio divertendo a fare i brani nuovi, è proprio per questo, perché comunque siamo partiti con Reggaetta Morra e abbiamo portato questo spettacolo in giro per 3 anni, poi abbiamo avuto proprio l'esigenza. Infatti questa è anche una cosa che gli altri artisti non fanno: quando una formula funziona, vediamo artisti che portano lo spettacolo per tanto tempo uguale, invece noi siamo i primi che abbiamo esigenza a cercare di portare qualcosa di nuovo, perché se non ci emozioniamo noi per prima, secondo me
0: non riuscite a trasferirla neanche, sì, agli altri.
1: Sì, e quindi stiamo cercando di portare, stiamo preparando uno spettacolo, ovviamente con tutti i brani e anche i brani vecchi, ma soprattutto suonare il disco nuovo. E ci sono già delle date che a breve spoileremo sui nostri canali social, sul mio canale social, che poi è semplicissimo, basta scrivere per Vito Grisù su Instagram, Facebook, TikTok. Ci saranno sia le date di presentazione, dove è possibile acquistare proprio fisicamente il disco, lo porteremo anche in vari negozi di musica, e poi ovviamente ai nostri concerti.
0: Allora, Grisù con Bouchard Mai. Grazie, grazie di essere stati qui con noi.
1: Grazie.

0: Diretta Live.
1: Diretta Live prosegue ora il suo viaggio nella nuova scena musicale napoletana con Michael Nigo, un interessante interprete la cui ricerca prende le mosse proprio dalla tradizione neomelodica. Nei suoi brani racconta l'amore, le relazioni con uno stile essenziale, lontano da ogni stereotipo, privilegiando autenticità, vulnerabilità e intensità emotiva. Michael fa parte di quell'universo culturale che da sempre rappresenta una Napoli inclusiva, capace di accogliere le differenze e le fragilità come parte della propria identità. In questa prospettiva si inserisce anche la collaborazione con Carmen Coccinella, figura simbolica della tradizione popolare napoletana legata al mondo dei femminilli. Più che una presa di posizione, questa collaborazione racconta una naturale apertura verso un'idea di umanità che riconosce valore alle persone nella loro autenticità e libertà di esprimersi. Oggi Michael Nigo è proiettato verso una nuova fase del suo percorso. Le sue composizioni infatti si stanno aprendo a sonorità jazz e a una scrittura più ricercata, con l'obiettivo di costruire un'identità musicale sempre più personale. Il suo lavoro racconta una generazione che cerca autenticità più che apparenze e dimostra come la tradizione possa rinnovarsi senza perdere la propria identità.
2: Vorrei fermare il tempo che ti sta portando via, ma non lo so ciò fa, ma tu mi dici addio.

0: E la voce che abbiamo ascoltato era quella di Michael Nego, il brano Tournamo Insieme, scritto da Gino Da Vinci. E abbiamo Michael Nego qui con noi in studio. Ciao, ben trovato, come stai?
1: Bene, bene, buongiorno a tutti.
0: Allora, noi siamo molto felici, direttamente da Acropoli, poi nel cuore di Napoli, con questo cuore veramente potente, sentimentale, romantico, appassionato come quello di noi campani, no? C'è sempre quest'anima molto, diciamo anche molto soul in tutto quello che uno fa. Com'è nata la tua passione per la musica e per la canzone?
1: Io avevo 14 anni, cioè i padri dei miei fratelli avevano un piano bar e io mi sono messo lì vicino e mi piaceva talmente cantare. E dopo ho detto vicino a mia mamma: mamma, io che sto voglio fare in da vita mia, voglio cantare. E mia mamma ha detto: vediamo quello che si può fare. Siamo andati a parlare con quelle sale discografiche che abbiamo trovato, ma niente.
0: Era molto difficile,
1: sì.
0: E come sei riuscito poi a realizzare il tuo sogno?
1: È andare avanti, cioè credere in te stesso e portare sempre questa cosa della musica, la passione, perché la musica è come l'amore, cioè se non trasmetti niente
0: non arriva. Invece esatto, le emozioni devono partire prima di tutto da te e poi, quando sono vere e autentiche, sicuramente riescono a coinvolgere anche gli altri. E in questo tu sei stato bravissimo, perché hai questo percorso che parte proprio dalla musica sentimentale napoletana, però so già che hai altri progetti in cantiere e stai evolvendo verso un'anima più jazz.
1: Esattamente, cioè sto preparando un lavoro discografico che prossimamente poi uscirà, dove racconta la mia identità, la mia anima, la mia vera storia.
0: Vorrei sapere quali sono le tue fonti di ispirazione. Di solito chi ascoltavi, che musica ti piace ascoltare?
1: A me piace molto ascoltare jazz, ma il mio grande maestro è James Senese, dove mi rispecchia molto.
0: È bellissimo, veramente lo ricordiamo tutti, veramente come un mostro sacro della musica, perché con quel sax ci ha regalato delle emozioni uniche e continua a regalarcele, perché io penso che tutta Napoli sia piena di James Senese, del suo essere anche rivoluzionario, di essere autentico, di essere fedele sempre a se stesso, di non avere mai paura di essere come sia, perché è molto importante non aver paura di mostrarsi per quel che si è. E io credo che in questo lui è sempre stato autentico e anche soprattutto di sentimenti forti, quelli di rimanere sempre legato ai propri affetti, ai propri amici, alla propria Miano, al proprio mondo. E tu vieni da Acropoli,
1: sì.
0: E però adesso vivi a Napoli.
1: Vivo a Napoli, a Miano.
0: A Miano anche tu. E come ti trovi? Che rapporto hai con Miano?
1: Un bellissimo rapporto, cioè come fossimo una famiglia.
0: A quanti anni sei arrivato a Miano?
1: Diciamo che sono 3 anni che sto a Miano.
0: E quindi e lì si sente molto anche il marchio di James Senese.
1: Sì, perché diciamo io mi rispecchio molto in James Senese, perché mia nonna, figlia di guerra, James Senese, figlio di guerra, cioè stiamo là.
0: E ma tu hai avuto la possibilità di conoscerlo?
1: No, purtroppo no. Ho conosciuto la famiglia di James Senese, che è una bellissima persona.
0: Sono, sì, una famiglia di persone molto unite.
1: E molto umili.
0: Che bello.
1: Da un cuore grande.
0: Io vorrei andare avanti e far ascoltare un altro tuo brano, che è Prima Europe

0: insomma, questa, la passione alla fine ce la farò in qualche modo, ce la farò. Prima Rop sia mia, di Michael Nego, il testo era di Enzo Di Domenico. Quando canti questa canzone cosa provi?
1: Provo dei sentimenti molto forti, l'amore, la passione che immetto dentro a questo lavoro che faccio.
0: E quando ti è capitato anche nella vita, cioè essere così determinato nell'amore, ma come anche nel lavoro e in tutto il resto, dire prima o dopo ce la farò?
1: Certo, mi è capitato tantissime volte.
0: Che come ti definiresti?
1: Combattivo, uno che combatte sempre.
0: E io penso che questo sia il segreto poi del successo. Non basta, lo dico sempre, l'ho detto tantissime volte, non basta il talento soltanto, ci vuole proprio la forza di crederci, di essere perseveranti, di combattere, non abbattersi, perché come hai detto tu all'inizio le difficoltà sono tante.
1: Sì, ma pian piano dobbiamo riuscirci e fare amare da pubblico.
0: Benissimo, invece quest'anima jazz come l'hai scoperta?
1: Sempre tramite James, e ascoltavo molto James Brown e là mi è nata questa passione qua, i suoni.
0: Ci sono persone che ti sostengono in questo tuo progetto?
1: Sì, la mia produzione, la mia ragazza, i miei amici, loro stanno credendo molto in me.
0: E questo ti dà forza?
1: Questo mi dà forza di andare avanti e di credere sempre quello che fai, perché quello che faccio bisogna anche crederci.
0: Quando sogni e immagini il tuo futuro, come lo vedi?
1: Un futuro migliore, un futuro fatto pieno di musica, no? Perché la mia vita è fatta piena di musica. Cioè io canto il pomeriggio, la sera, la notte, cioè ce l'ho proprio nel sangue questa voglia di cantare.
0: Che bello, è proprio nell'animo proprio partenopeo questa grande capacità di trasmettere le emozioni attraverso il canto, attraverso la voce. E io volevo chiederti anche se avevi già provato a suonare su un palco, con dei live, e qual era stata l'emozione ma anche il rapporto col pubblico.
1: Ma ancora devo arrivarci, spero che arriverò più presto possibile per dare emozione alla gente, per entrare anche nei cuori della gente.
0: E ascoltiamo un altro tuo brano che è in realtà nasce come un trio.
1: Sì.
0: Il trio con Carmen Coccinella, Mirko Primo, che si chiamano Napoli, Storie e Sentimento.
1: Sì.
0: Come ti ricordi proprio quando avete inciso questo brano?
1: Mi ricordo allora che stavamo a casa del maestro Enzo Di Domenico e stavamo dentro a questa sala discografica dove c'ero io, Carmen Coccinella e Mirko Primo. È il maestro. È una bella esperienza dove anche il maestro ha creduto tanto in noi. È nata questa canzone qua che si chiama Napoli, Storie e Sentimenti.
0: Subito. È nata subito, cioè sì. Nel senso, sono quelle cose che nascono quasi per magia. Ci sono brani che richiedono tanto tempo e altri che hanno come urgenza di uscire, di diventare musica.
1: Esattamente.
0: Io so che tra l'altro Napoli, Storie e Sentimento non è solo una canzone d'amore, ma è una canzone anche di storia che ricorda le quattro giornate di Napoli.
1: Sì, di verità. Cioè, praticamente negli anni indietro, quando è successo la guerra a Napoli, no? Abbiamo parlato delle quattro giornate anche per ricordare, perché attualmente oggi c'è la guerra e noi abbiamo portato questa novità.
0: In cui ricordiamolo, Napoli è stata una città molto orgogliosa perché è stata la prima, è l'unica a liberarsi da sola dall'occupazione nazista in Italia, e in realtà qui anche la guerra è finita prima, perché noi poi sono arrivati anche gli americani, ma già i napoletani, tutto il popolo napoletano si era già liberato dall'oppressore, dall'invasore.
1: E devono anche ringraziare secondo me i Femminil, no? Perché loro che
0: hanno avuto un ruolo importantissimo.
1: Eh sì, hanno loro fermato questa guerra e noi dobbiamo dire solo grazie.
0: Assolutamente, sono parte integrante importantissima della storia di Napoli, perché in realtà hanno sempre tenuto le connessioni con tutto il mondo, hanno sempre avuto anche il coraggio di essere forti, di manifestare la propria identità anche in momenti, adesso ormai è più facile, però pensiamo negli anni 40 non era tanto facile poter scegliere una propria identità, e loro l'hanno fatta sempre con molto coraggio, ma anche con grande cuore e generosità. E noi ti ringraziamo di averlo ricordato, ti ringraziamo di averci ricordato il grande James Senese, ti ringraziamo e ti facciamo un in bocca al lupo per tutto quello che stai facendo con tanta determinazione.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te, e chiudiamo, ricordiamo, con Napoli, storie e sentimento. Michael Nego, Carmen Coccinella e Mirko Primo.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

devo sapere perché. Perché coppa sta terra, femmina come a te.

0: Ah, e vai. Che fai in giro?
1: Cosa notarà fodere.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Surriento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica può diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondere.

Vieni avanti, Pasquale. Mettete qua, vicino a me.

Pasquale, papagne, capanze, selagne. Ma aveva o champagne e sa boffe lasagne. Pasquale, papagne, teneva una cagna, ma a caccia in montagna a cerette piscagne.

0: campagna fa mille magagne, la gente se lagna, ma isse non gagna. Pasquale va bagna, non tene compagna, e per strada sulagna, overite, overite cagagna.
1: Pasqua.
0: Che
1: sei stanca?
0: Assai.
1: Tieni fame?
0: Sì.
1: E vieni con me, amuscina in casa.
0: Non correre.
1: Non, signora, appoggiati.
0: Piano piano.
1: E amuscina, Pasqua.

0: questa faccia affumicata era tutta schiamata, riga.
1: A strigna col re, cammina e viene appresso a me.
0: Ecco un uovo, fanei peccato.

come insieme. Ma mi scassate in mano, forse stringere nene. Si provi con macchine, cosa fanno insieme a te? Senza mancano obiettivi, senza mai una prospettiva. Non è per cattiveria, ma te maratassi sta con te.

Adele.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, la rubrica di approfondimento delle radio digitali sui nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo da un podcast, una nuova uscita di RaiPlay Sound, che si intitola Voice Art, condotto da Pino Insegno e Alessia Navarro, di cui ascoltiamo subito un teaser.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto: il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
4: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce non è automatica, è un equilibrio.
3: È un equilibrio tra respiro e corpo, tra intenzione e ascolto. Perché a volte trema la voce? Perché a volte si blocca? Perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Voice Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
4: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura, perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
3: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
4: Lei è Alessia Navarro.
3: E lui è Pino Insegno.
2: Voice Art, un podcast di 10 puntate da 30 minuti che approfondisce in ogni episodio l'uso che facciamo della nostra voce.
1: Cosa rende particolarmente interessante il progetto? L'approccio multidisciplinare, perché in ogni puntata c'è un ospite esperto che può provenire dal mondo medico, ma anche dal mondo della tecnologia o addirittura dagli studi sociali, che ci spiega quanti effetti la nostra voce può produrre e quanti fattori ne condizionano il modo in cui ciascuno di noi la ascolta o può utilizzarla.
2: Ne abbiamo parlato direttamente con uno dei due conduttori, Pino Insegno. Tu avresti potuto agilmente fare centinaia di puntate solamente sul mondo del doppiaggio, insomma, essendo il tuo campo principale. E invece avete scelto di spaziare e di indagare la voce in tutte le sue varie derivazioni e sfaccettature. Come è nata questa idea?
4: Ma sai, questa idea è abbastanza semplice, nel senso che non solo io faccio il doppiatore, sono anche un formatore da più di 25 anni, formo amministratori delegati, gruppi di lavoro per quanto riguarda l'utilizzo della voce. Avendo un cognome che mi aiuta molto, che è Insegno, questo è l'aiuto quando mi presento in posti dove non si aspettano quello che io faccio, e avendo vicino a me persone che si occupano di edizione, impostazione della voce, psicologi con i quali collaboro per cose molto importanti, eccetera, ho detto perché no, facciamo una decina di puntate e decliniamo la voce in tutte le sue parti, perché la gente dice ah, che bella voce, ma la voce è come gli addominali, se vai in palestra vengono fuori e se mangi bene. La voce non è quella che noi nasciamo con quella voce e basta, no, non è così. La voce è come se fosse un bel muscolo, sono 2 centimetri che stanno lì a disposizione. Nasciamo con un sassofono intorno al collo, ma non lo utilizziamo. Per cui era per dare alle persone un'immagine sia dal punto di vista medico, fisiologico, e anche dal punto di vista tecnico, perché la voce non basta, servono le intenzioni, servono i colori, serve il significato, serve gli hertz per far capire anche come far arrivare certe emozioni. E poi il coaching, cioè come saper utilizzare la propria voce per domani essere un venditore o anche un medico o un architetto o qualsiasi altra cosa, perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è. Allora, avendolo attraversato, ho detto facciamo una cosa più specifica, tecnica, per poi fare magari una cosa più pop nel mondo del doppiaggio, ma quella sarebbe soltanto per le persone, ecco, capire di più da vicino questo mondo e le persone che ne fanno parte.
1: Innanzitutto siamo molto contenti di aver anche potuto restituire attraverso questa conversazione l'immagine di Pino Insegno non al microfono, non sul palcoscenico, insomma ci hai raccontato della tua esperienza da formatore. E l'altra curiosità che volevamo chiederti è se c'è qualcosa che tu hai imparato realizzando questo podcast, magari qualcosa che non ti immaginavi che fosse possibile fare con la voce o produrre in termini di effetti.
4: Guarda, io la cosa che mi piace molto della mia vita è che mi stupisco ogni giorno, che credo che sia la prima regola. Quando faccio il formatore, ti svegli con un sorriso, affronti la giornata come se fosse la prima volta, sei felice di quello che stai facendo, porti del bene dove invece ti rode e non porti dove ti rode dove stai bene. Quella è la prima lezione. Dopodiché io mi lascio stupire da qualsiasi cosa. Io ho imparato insegnando anche in accademia, la Silvio D'Amico eccetera mi presero come spalla d'ufficio ed ero giovanissimo, per cui ho avuto modo di insegnare non costruendo dei piccoli pinucci ma andando al servizio delle persone che mi trovo davanti, per cui ogni volta per me è una sfida e mi stupisco di dove possa andare a finire tutto questo. Io imparo costantemente. Quando parlo con Eleonora Bruni, che si occupa di voce estrema, lì rimango affascinato, perché vedere, lei è una coach anche di rockstar importanti, di cantanti importanti come Franco Fossi, e riuscire a vedere come tira fuori una voce che tu non pensavi di avere, anch'io, senza perderla, perché quello è il segreto, non perderla. Noi parliamo 12 ore al giorno e magari anche di notte, mia moglie dice, per cui diciamo che è una linea continua, senza soluzione di continuità. Per cui lì mi stupisco moltissimo, perché è un mondo che ancora io navigo, ancora è bello, e mi piace trasmettere queste cose alle persone.
2: Senti, noi ti ringraziamo e rimandiamo tutti gli ascoltatori a ascoltare Voice Art con
4: Grazie.
2: Pino Insegno e Alessia Navarro su Rai Play Sound. E ti ringraziamo ancora tantissimo per questa
4: conversazione. Grazie a voi di questa bella intervista. Mi piace sempre parlare di cose che magari la gente non conosce così bene.
1: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
2: Ascoltiamo Raffaello in carcere, un podcast original Rai Play Sound, di cui andiamo subito a sentire il trailer.
5: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi. C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Raffaello in carcere è un podcast di 3 puntate da 20 minuti che racconta un progetto unico che ha coinvolto 100 detenuti da 7 carceri italiane diverse, che hanno disegnato un classico dell'arte italiana leggermente rivisitato.
2: La Scuola di Atene di Raffaello, un'opera collettiva che è diventata più che un remake di un'opera classica, una vera e propria opera d'arte a sé stante.
1: Ne abbiamo parlato con Mattia Cavanna, ideatore del progetto. Allora Mattia, innanzitutto benvenuto.
6: Grazie, buongiorno.
1: La prima cosa che volevamo domandarti è se ti aspettavi che questo progetto di cui il podcast tratta avrebbe poi riscontrato il successo e l'interesse mediatico che ha avuto in questi mesi.
6: Guarda, non me l'aspettavo francamente, è stata una bellissima sorpresa e anche una conferma che c'è sensibilità verso la detenzione e la condizione in cui stanno varie decine di migliaia di detenuti.
1: E chiaramente parlare con te ci consente di avere una prospettiva privilegiata rispetto al racconto complessivo che Raffaello in carcere fa e che invitiamo i nostri ascoltatori ad approfondire su Rai Play Sound. Quello che vorremmo sapere da te, visto che poi il fulcro, insomma, di tutta la storia forse è il momento in cui tu hai capito che tipo di opera saresti andati a realizzare, ti chiedo se ti fa piacere di condividerci un po' i momenti in cui sei arrivato a capire che l'opera finita sarebbe stata quella che poi è, cioè non una replica ma qualcosa di totalmente nuovo.
6: Certo, sì. Allora, io sono stato affascinato da varie opere del Rinascimento, come penso noi tutti. Una su tra le varie è La Scuola d'Atene di Raffaello, che ha un disegno preparatorio che ad oggi custodito presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che è un disegnone 8 metri per 3 che mi faceva piacere riuscissero i detenuti dei minorili, tra cui il Beccaria, a realizzare, a riprodurre più o meno tale quale, no? La sfida era già grossa abbastanza così. Poi però, lavorandoci, i ragazzi a disegnare, Pitagora o Aristotele, diciamo, si divertivano, gli piaceva l'atto in sé, ma hanno preferito di molto ripensare i personaggi in chiave contemporanea. Quindi lo sblocco, se vogliamo, del progetto e la valanga che poi si è registrata è quando loro hanno proposto dei personaggi che erano loro riferimenti, così come per Raffaello, Papa Giulio II, e lo erano appunto i classici della filosofia greca e dei matematici. Per loro, cantanti contemporanei, che siano attori, politici o sportivi, ecco, quelli scaldavano sicuramente più il loro cuore rispetto a delle immagini tradizionali che avrebbero semplicemente copiato. In questo modo non solo avevano voglia di disegnarli, i loro riferimenti, calciatore, cantante, ma disegnarli bene, perché in essi si riconoscono e vogliono che siano riconoscibili loro stessi come personaggi da un osservatore che è la comunità esterna al carcere.
2: Sostituire i personaggi classici con i personaggi contemporanei, con gli idoli, con gli eroi dei ragazzi, sembra un sapore postmoderno, però in realtà, come dici nel podcast, Raffaello stesso aveva inserito nel suo affresco i suoi contemporanei o i suoi idoli, aveva messo
6: Corretto,
2: Euclide,
6: sì,
2: il volto di Bramante, e quindi forse già all'epoca c'era un po' di postmodernismo forse nel concepire l'affresco.
6: Corretto, sì. Raffaello 28enne, mentre Michelangelo 32enne faceva, diciamo, dipingeva il soffitto, lui sui muri della biblioteca papale si è divertito, anche per mancanza di riferimenti iconografici, a pensare al viso di Platone come quello del suo idolo Leonardo da Vinci, a mettere quello del Bramante al posto di Euclide e a inserire un Michelangelo proprio perché era comunque uno dei suoi coetanei e riferimenti principali, e altri visi con cui ha giocato. Noi abbiamo fatto di fatto lo stesso, ma su tutta l'opera. Di fatto sui 60 personaggi del cartone, del remake che abbiamo fatto, ne sono rimasti 6 più o meno originali. C'è una grossa parte anche di autoritratti, quindi invece che farmi io l'autoritratto, diciamo, indebitamente non avrei potuto fare, perché stiamo parlando di livelli artistici diversi, io ho preferito che loro si disegnassero, e quindi da che siamo partiti di copiare un disegno di un terzo, hanno voluto mettere i loro personaggi, poi addirittura entrare loro in scena, quindi 17 dei circa 60 personaggi sono esattamente dei detenuti che hanno dato la liberatoria, ovviamente successivamente, a utilizzare l'immagine. Quindi è un modo in cui sono entrati i loro riferimenti in carcere, in uno spazio chiuso, i loro miti sono entrati nelle loro celle, e loro dalle celle sono usciti collaborativamente, lavorando con altri 5 istituti, quindi in una specie di solidarietà, una gara artistico, diciamo così, amichevole.
1: Hai notato in questo modo di lavorare, che magari non è esattamente la stessa cosa rispetto a dei laboratori più strettamente formativi, operativi, tra virgolette, sull'arte, degli effetti sulle relazioni che poi si instauravano tra i detenuti nel lavoro operativo di fare l'opera?
6: Sì, senza dubbio si creano delle dinamiche che sono tanto più forti quanto più tu torni ed è ripetuto l'esercizio, rispetto a altri laboratori o iniziative di volontariato che sono un po' più spot. Questa aveva una progettualità così lunga e così intensa che ha creato degli alleati, non solo in chi disegnava bene, perché non era questione di disegnare bene, io li aiutavo, abbiamo usato dei proiettori, abbiamo usato delle foto di riferimento, ma più che altro nel lavorare insieme ad un fine che era complesso. Non è professionalizzante, purtroppo, saper disegnare, non necessariamente, ma l'idea di avergli dato, se non uno strumento per un futuro migliore, perché escano e siano delle persone migliori a livello professionale, se non altro creare tra di loro quella complicità anche tra istituti e verso noi esterni come pubblico che lo riceviamo come lavoro, che li rende delle persone che hanno poi voglia di essere migliori una volta là fuori. In Italia c'è ancora una recidiva del 70%, quindi chi entra, esce e rientra al 70% dei casi. Dentro si fa educazione poco, cioè solo 30% studiano, solo 3% lavorano verso l'esterno in messa alla prova. Quindi avere una progettualità robusta che li fa sentire impegnati e utili aiuta sia il loro morale che per la società nel ricevere possibilmente dopo delle persone che hanno aperto un po' di più i loro orizzonti.
1: Grazie davvero Mattia.
2: Grazie mille.
6: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
2: Importantissimo il contributo della Fondazione Francesca Rava, che ha permesso di aprire le porte degli istituti penali minorili a questo lodevolissimo progetto.
1: All'interno del podcast, peraltro, tante testimonianze di persone che hanno lavorato a stretto contatto con il progetto nelle diverse realtà d'Italia, con tutte le specificità che sono connesse chiaramente al portarlo avanti magari con dei giovanissimi piuttosto che con dei profili adulti. Ed è questa una delle ragioni per le quali vale veramente la pena ascoltare Raffaello in carcere.
2: Chiudiamo la nostra puntata con un podcast, se vogliamo dire così, d'archivio. Dato che i podcast sono sempre disponibili sulla nostra piattaforma Rai Play Sound, fa strano parlare di archivio, però effettivamente ci sono podcast più recenti e podcast meno recenti.
1: Oggi vi proponiamo dall'archivio dei podcast original Rai Play Sound, Making of Short Theater.
2: Making of è un podcast che nasce per raccontare come si fa un festival, nel caso specifico il festival teatrale Short Theater, che ha luogo a Roma nell'arco di 10 giorni a settembre ogni anno.
7: Il festival è nato mischiando un po' di necessità e un po' di accidentalità.
8: Si è assemblato in modo abbastanza rocambolesco.
9: Un fermento bello che poi la nascita di Short ha amplificato.
10: Sicuramente una visione del mondo su come si fanno le cose in maniera collettiva, non caotica, ma sicuramente orizzontale. E abbiamo deciso di prenderci un tempo semplicemente per provare a lavorare insieme.
11: L'arte non serve a niente, eppure non se ne può fare a meno.
2: E con questo podcast dall'archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound.
1: Vi invitiamo ad esplorare la piattaforma per scoprire tutti i contenuti delle radio digitali e degli original Rai Play Sound.
2: Vi ringraziamo di averci ascoltato.
1: Alla prossima.
12: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Che cazzo di stracci, ma vaffanculo sa. Ma cazzo, non mai visto che sto fermato qua. Ma mettiti gli occhiali, ma vado all'oculista. Che cazzo di stracci, ma vuoi venire da chista.
1: Aggiateci per giro. Ma non vi

Uè, sienta, pisciatiello. Tu mi fa parlare perché mi rotto cacchio tu e la macchina, papà. Che cazzo che spazzi, ma vaffanculo, ahini. Io tengo guai in capo che abbandona così. Perché sti caso bombara si sente alto locale.

sottile, leggermente, dolcemente, incomincia a sussurrare.

lampo diventa una tempesta e produce un'esplosione come un colpo di cannone, terremoto.

gentile, che è insensibile e sottile, leggermente, dolcemente, incomincia a sussurrare.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Come limpida sta pronta, porcellana trasparente, statuette capemonte, come sole stralucente. E guardando sul splendore, ma a me mi sono accecato, si è appicciato di sto cuore e mi sono innamorato. Mi sono innamorato e invece già già fa. Mi sono innamorato e mi voglio scusare. Non mangi più, non bevi più, non dormi più, non esci più, non grassi più.

Tenga pronto e te sposa una coperta tutta rasa, due lenzuoli e da rosa come rose rinduvata. Nu quartina a capemondo, tenga pura topolina, che peccato già soffronto, ci sposamma a San Martino. Ma son innamorata e me che già già fa, ma son innamorata e ma voglio sposare. Non mangi più, non bevi più, non dormi più, non esci più, non trasi più, niente più. Ma son innamorata e me

0: Masonga innamorata e me che già già fa, Masonga innamorata e ma voglio scusare.
1: Maestro d'Esposito, salve.
2: Sì, sono il maestro Salve d'Esposito.
1: Appunto, salve, Salve d'Esposito. E benvenuto al galà della canzone.
3: Maestro, siamo toccati da una punta di incredulità. Lei è autore di melodie che hanno fatto più volte il giro del mondo. Lei ha composto delle canzoni che, se le distanze fra i pianeti fossero già annullate, sarebbero trionfalmente giunte su Marte e su Giove. Lei, insomma, è il papà di canzoni quali Messo imbriacate sole, Anima e core. Com'è possibile che anche lei possegga una Cenerentola?
2: Eppure è così. Sa, un musicista è un po' come un giardiniere scrupoloso. Le rose che pianta sono tutte belle, ma qualche volta il vento, la pioggia, nel caso delle canzoni, l'editore o un cantante, possono far sì che qualcuna delle rose diventi un po', come diciamo a Napoli, spampanata.
3: Però rimane sempre una rosa.
2: Ah, questo sì. Non solo, ma succede come quando uno ha molti figli, a quello meno bello e meno fortunato, uno gli vuole bene di più. E io infatti sono molto affezionata a questa mia canzone, che diversamente dalle altre non ha conosciuto il successo pieno e incontrastato.
3: Possiamo conoscere il titolo di questa sua composizione?
2: Si chiama Tu sia canzone mia.
3: Signori, scortata dai professori d'orchestra, sale con passo elegante sulle scale musicali del nostro galà la Cenerentola del maestro Salve d'Esposito. Tu sia canzone mia, canta Iula De Palma.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

signor sì, zio figlio no, padrone mio, o sacce casi ricche, ricca soie, ma di sto tuort, a sole mamma mia, a verità, non m'aspettava mai, e già, secondo te,

poneva a fatica tutte mattine, però senza capito qua ragione tutte compagne che din dall'officina guardavano con occhio e con passione, non solo che m'aveva acceso il cuore, ma quando dice pure io fai sapere, disprezza, ma disprezza.

no no iorna che la davalò un male che facimma da si chiogna non c'è ricchezza che la può salvare. E Motorica nata cosa ancora non dava andà a tu sino signore perché si tu ma dissono da sora si capace di t'accattà l'onore per ogni tempo solo da tu mese e a sora ma Maria da lì a sposà sino come distrutta che sta casa distrugga la casa tua.

facere me. O dica fate a mo. Innamorato che sono che cantagnetta, di un mast che diventa un po'.

Signori miei, fermatevi un momento e statevene poco attenti che vi conto un fatto assai commovente. È una storia così tremenda che chiunque la sente, fosse l'uomo più puzzolente, si commuove seriamente alla vena non ci veni in mente.

Quando a Napoli lo cugnato partette, una bella lettera le scrivette. Non appena la sorella l'avette, la rapette a Ligette e diceva: cara concetta, io mi imbarco giorno 7, arrivo in America e ricettetta. Se tuo marito a batteria mi aspetta, io rompo un pacchetto con una soffrustata e una sacicetta fatta da quella porca di nostra zia Colette. Ti saluto con affetto tuo fratello Pasquale Cascette. Quando fui a ricettetta, tuo marito era una cugnetta a batteria serietta. Non appena lo cugnato lo mi mi mostra la ricetta. Non sa.

sovrastata. O cugnata se commuovette per dispiacere dei bagagli di Agnetta. Fa contentezza lo sacicci ha sovrastata la retta. Rindotta che si mettette, arriva in 187 e tenne un coppa di donna congetta. Non appena la sorella overette, una mossa e viscera la panetta. Rindotto i letti se ne fuiette, un forte rumore se sentette. O marito spaventato se credeva che si era sparata. Va sapendo che era stata una porta che si era guastata. Quando la mossa la passai, donna congetta vicino a frate, la prima cosa che le spiaia fu lo sacicci ha sovrastata. O frate stai maravigliato, ricette. Io che storia affezionata, mentre mi ispiravo, oh, viaggio come è stato, mi cerco la sacicia soprassata. Poi ricette, il l'aggio portato e a marito della gelata, ma marito mi è stonato, indotto è così se l'avevi ascoltato.

Diana. Ho una concetto con l'occhio abblaccato, un frate che ha capo ciaccato, un marito con un naso indurtato, che ammanaino tutta la giornata per trovare così che l'aveva portata. O frate è benastrato, un marito è benato, la moglie è un po' ossigenata, e la polizia che avrete una così combinata, la pigliaina per una bomba e la mettete in carcerata. Appena una concetto verrete con la polizia, in tace la mettete, non sa che va la parola la ricetta. Tutta la giumbola rompetta, due cauci a retto retta, o polizia se ne fuiette, fa paura che si mettete, spurcai tutto la casonetta. O fratello era una concetto, non appena ho fatto sapere, un po' posticina dietta, o sargento appena overette ricetta, vostra sorella è una donna inetta, o fratello rispondette e pure scaccerà dietta, o marito si era stancato, o sciofero non l'era trovata, e è a casa tutto surato, per telefono fu chiamato, e è un po' posticinata, o sargento che stava arraggiata, mettette pure a scaccerata, è tutto.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.